ragazzi europei. Questa è musica per voi, è una musica che non deve chiamare, sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me, buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo, la luna.